Dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai. Bedile para mi ce amo, se rosima yeg, di calbre gând, di mesa yeg. Mangel tu, batașale mangel tu.